non volevo che fosse una lezione. Volevo che fosse amore. Ma tu non potevi amarmi. Io solo volevo baciarti. Ma se me lo chiedessi, lo rifarei tutto di nuovo. Perché rimarrai nel mio cuore fino al giorno in cui muoio.